0: sentito così non mi dici che gli hanno beccato temando si ripano perché ne ho fondo una pecchia
1: che bene tutta manda e che viti carete i gnani si appuccia con ciò ambe sa che riso qua fa sta igna sta 671 age sta 671 age con anche eri unbox da andato tara unbox i mue mirire ciringi da tenai ni kana kireo che tu ni soko fa sta utonye kanye nega con ciò ambe c'è scuro con ciò into na ancora kire riurale ui ambe c'è cui na ambe c'è munto mongiri gana munto mongiri magana già da tu na into binge bi binge bi da munto a kukwata kire soko fa sta sta 671
0: Ash. Oh yes, and Sunday. Yes, Queen Arambi. I'm talking to Nelly McKenna. Nelly McKenna, you should be quite a moment of McKenna or Moga. Kwambe ya dada moja na ala ntongo ne mutunguru kuna kimona kege dite university kore chuka na kimona kyo kire to molemi na ne kimona kyo ge mara kin to kake kege kija kore la ndio ugu kwa kwa ngoji kana ge modike ri lona ta ka andika na lona te message ya mtugo to makeno amoka kana ni makena kuma na ala ntere jia go ntugo to ntongo ne mutunguru kumbuka ni Jumapili tariki 23 ngango te kia mwankau toka toka kitabora toka tigera nya mwagu ange to ta ugari
1: Anga toka jana love doctor.
0: Love doctor. Toka na weja uga?
1: Na jana uge.
0: Ndore da?
2: Modikeri tiwa odikirete kama emeka na ningi tutidira tukiara kia. Katu chemani ningi tukuyaru tu tuendele. Vitori ya kwani tulidira ni mukurura wanjuri ningi akabu butia ni vitori nene foma DC mukurura tubendete ontububu nene.
1: Maria tombeta kwa siribana supu kia ambela ili akwa na ningi nkurokire ribi ya gabi andhe hilaro ulewe ndete na ngagia kudhalime.
0: Oh yes, ndero alitu Anthony kante muriongi, alitu Anthony karani. Ni watu kakatu ya rambia Mi mwenyewe nitatuma kakitu kama si leo kesho, kama si kesho kesho kuto, kama si kesho kuto mtondo. Lazima. Tuta hidi kana kakua kwetu wa karani wa Nelly McKenna. Arambe imekaribia. Lirikana modhiki ya kone kwa Meru FM. Wadho hai mbisi na mbaitha na tuni utoko tumira dhaino. Ukauga ondoka kituoni na sisi.
1: Tumeondoka.